top geewal ci yoonam te modi xamle demb ak tay jappo ci banex ak naqa jappo nak tay muñu leunte ci luul bañante ak di xébaate guerre bi di tal rew mi dafa wara jeex ak duna wara nek ben kon nañu and ak geewal ci li mu ñu wo